0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Sacchi dei polos.
2: Tu vrei poter crescere, ce prescepotiv, e